0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. En todas partes.
1: Ponte. XAFM 104.1.